0: per lo Blue 4 Heavy, bonjour, faccio vostri 5-0. Blue 4
1: Heavy, Michelle 700, double check that whole 3-5-0.
0: Vabbè.